0: Kish, kish, la lampada, nyan, din, l'impaldaia, l'impaldaia.
1: Balam, balam. 88.5, l'écho. Balam.